0: Kerslake, o se alo e faasino I se tasio ta maali I Samoa I New Zealand, o tau tau ala taalonga la kapia le All Blacks, o Jerry Collins, le o fai langi lona fōlaunga. Ma olea kon karate o le Premiership Women's Rugby, ili na wasawhanga atu le ta maitai mai pōkalami e ati na e ai le taalonga la kapia ta tono engilangi, po le vaenga o ta ole England's Age Group Rugby System. Famawina I reporti o Hani Kerslake o sfulvalu nei tau sanga le matua, Masa ta alo le awa ta maita I lalo sfulvaru tau sanga, ma le au e lalo luasu tasi tau sanga a ingilani. E peolonta mai a Jerry Collins, ma ana tau mawhainga re ta alonga, lea na faa o Sofia e lona fia fia tele I lea lava ta alonga, ma waya faa awa wina aile ta aleni na ilonga ai si ona ta maa a o soifua mai o ia. Na maliu Jerry Collins, ma lana paanga I se faa lava lava tau ta avale I farani le tau sanga lua o ta asilima. E fast food valuta alonga na ta alo ai Collins mole All Blacks o ma o lo mana tua pea lea li I o ia o se tasi o tama ta alo I longa le talo faa salo pito le laka pito tono New Zealand. O nisi nao tato reporti o mwhaina tu faa ta CLO Radio Samoa mole ne yaso faa ftai faa funga mai to faa soi fua.
1: Baby, lomai! Hey!
2: Faiz te fuafuanga I taa pena e lau a inga mō lo longa. Tala noa I lau a inga I limea I fai pe asi I tia le vai au ta fō lo fali. Tu ua au meta au e se no fuanga saunga le mu, ma fao ngā se a fianga o lo longa o tua nai. E fai male e sona o leona toi tu lai mai o ia fianga I lau a inga. Tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga te failangi.

0: Radio Samoa.
1: Tosulima itu.
2: Mbalo minu tele tato na tano li tu la fitu mole tau tua la Radio Samoa. Sulima vitolu a mofa tano fa tua sani to fayono yoi. Matango fiel talo tau ya matau a sani li tae au fanga solo meila wuli ia ai palasi ne timunga ili nei fuvanga le fiafi peo ne ia ia au kilani nei fa mamua nae solo ngalei ia ma matango fiel nei fuvanga le fiafi tato musika maya mareko pailate fitu minute tale fi

O esi la fia me e fatino e mafai ona e umi ai so fale motu le lumanai. A fai fo yo yeso fale motu. O esi la fia me fai ona fatino ni isi o fuafuanga. E fa onga aire e kutia lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fia fio sururu taitasi le sefulu e te aire faa. O le a esi la fia ai au wala e mafai ona e umi a se fale motu le lumanai. Ma au wala e fa onga aire e kutia lo fale motu. E fa ata waise isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fia fio asurulo vai aso taitasi se fulu e te aile faa.

Le shang dinto, so su mai le lato falifo, but tele ma matango fie, il faya fole siakio oloa fa pelini fa pietasi. Moe wale stella mae o fo mai il shang dinto, il na le lima selau I vai vatala. Faya four quotes mole wins mele ACC, patasi ai male fai four tong fitinga, moe sful valto sanganga ilalo. Le shang dinto, hafio mai loa il lima fitufa, great cell throat manukau. Telefoni lua fitu fitu onono fafa, lua fitu fitu onono fafa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya.